0: ka protecting corruption. Fake protecting corruption. Come da ne per merdi oggi mi chiede l'UNT come Mattia Cotuali. Si chiede l'UNT come merdi per non compara. Che non è un doctor da attack o tutto quanto che non è un wingio e non compara. Prendo, il numero del Parlamento è un wingio e non vi più legge.
1: Duan kitam my program ini. Beo bedo duan kitam pa Radio Speak FM. Unyolo